0: Pure Pinelli ha detto, che panacco, prepezzo, pittore, va a morire anche il tuo volo.
1: In
2: Halloween.
3: In Halloween.
2: In Halloween. In Halloween.